0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono la Ilia, ma buongiorno cari, bentrovati anche in questo venerdì 29 di maggio e siamo lì lì, ragazzi, un po' come la soglia, no? Siamo la primavera che piano piano, insomma, ci lascia per dare spazio all'estate, alle serate, alle notti favolose, sagre, feste, mamma mia, ma è anche di questo che parleremo quest'oggi, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche in questo venerdì in mia compagnia fino alle 13. Dall'altra parte saluto e ringrazio Silvio Tempesta che ci accompagnerà per quanto riguarda la parte tecnica e la nostra musica. E allora dai che si inizia, iniziamo con un pezzo del 2006, NEFFA, parliamo di Neffa.
0: Questa è

Preparatevi anche quest'oggi ad ascoltare tanta buona musica. Come sempre vi porteremo avanti e indietro nel tempo, ma anche nel futuro, nel senso che poi le canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate. Siamo partiti per le nostre 3 ore insieme da trascorrere insieme a noi con la nostra musica, ma anche curiosità, notizie, non mancherete voi e i vostri messaggi. Subito con noi Tiziano Ferro.

Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13. Allora dai, iniziamo subito a chiacchierare. Voi mi raccomando, iniziate già a pensare, perché poi chiaramente come al solito

parliamo di questo periodo, la nostra regione che inizia a cambiare veste, no? Anche perché sono tantissimi i quotidiani, i portali dedicati proprio agli eventi che parlano proprio di una Puglia sempre più ricca di appunti.

ad accogliere residenti e turisti con decine di iniziative diffuse. Ad esempio, voglio ricordarvi, a proposito di eventi, che proprio oggi, domani e dopodomani, quindi oggi 29, 30, 31 maggio, noi di Radio Selena, ad esempio, siamo a Rignano Garganico per Kunz, Gargano Food Fest. E saremo in diretta proprio da oggi a partire dalle 16 insieme tra l'altro alla nostra Maria Rita Minoia, al nostro Stefano Alicchio, che loro sono lì per lavorare, ma quanto si divertiranno. Mi raccomando, se ne avete la possibilità venite a trovarci, perché il divertimento è assicurato. Detto questo, però, voglio anche chiedere a tutti quanti voi, visto che questo proprio è il periodo che la Puglia si trasforma, qual è il piccolo evento, concerto, festa o tradizione estiva che aspettate ogni anno come, che ne so, un appuntamento del cuore, la vostra sagra, la vostra festa preferita, al 347 727 274.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vabbè, no, l'intero album, bellissimo, Alta Marea. Antonello Venditti dal 1991. Qui su Radio Selene. Su Radio Selene, insomma, stiamo parlando di questo periodo della nostra regione, che tra l'altro veramente è pronta ad accogliere turisti da ogni parte, ogni angolo del mondo, ma soprattutto anche per quanto riguarda noi pugliesi, insomma, si inizia veramente a vivere, no? Questa fine primavera e l'estate che sta arrivando con le piazze. Avete presente la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia? Ecco, si trasformerà in tutto questo. E allora vi sto chiedendo qual è, no, il piccolo evento, ma anche concerto o festa o tradizione estiva, insomma, che aspettate ogni anno come un appuntamento del cuore. E a raccontarci degli appuntamenti proprio del cuore anche la nostra Mariella di Bari.
1: Ciao carissima Mariella. Ciao. Da Bari, diciamo. Ciao, che la stagione dei concerti la apre Eros Ramazzotti qui a Bari, li andremo a vedere io e mio marito, e bello, a distanza di 2 giorni il grandissimo Vasco, che non ce lo perdiamo mai, ogni anno abbiamo già i biglietti in tasca per andarlo a omaggiare, cantare, divertirci insieme a lui. Un bacione grande, Mariella da Bari.

Aveva ragione la mia mamma quando diceva meglio sola che male accompagnata, che sta a significare meglio rimanere da sola, insomma, che avere accanto la persona sbagliata. Prova ne è, insomma, Shakira, no? Che da quando si è lasciata con, si è separata da Piqué, praticamente è diventata una macchina da guerra. Cioè, il suo tour mondiale è sold out dappertutto, tant'è, insomma, addirittura che devono anche aggiungere delle date, cioè è una cosa veramente pazzesca. Tra l'altro bisogna anche dire un'altra cosa importante: Shakira è tornata protagonista anche nel mondo del calcio mondiale dopo l'indimenticabile Waka Waka, è di nuovo legata all'atmosfera mondiale 2026 con il brano Dai Dai, realizzato insieme a Burna Boy. Brava Shakira! E adesso ci divertiamo un po' con lei, la pazzerellona Elettra Lamborghini.

Allora ti canto il mare, loro che insomma spesso nei loro concerti cantano proprio il mare, la Puglia, gli amori, i viaggi, le estati, i ricordi. Stanno preparando tra l'altro il loro tour che li vedrà nuovamente anche qui da noi in Puglia, ultimo tour prima di una lunga pausa. Questo insomma è quanto ha detto proprio Giuliano Sangiorgi e tutti i suoi colleghi, insomma, e Negramaro insieme. Noi speriamo insomma di risentirli quanto prima, intanto però vi porto nel 1981 con i Depeche Mode.

canzone del 1981, classicone, qui su Radio Selene con i Depeche Mode. E buongiorno a tutti, sono le 11:01.

paradise. 2020, insomma, diciamo che è un anno che non tutti ricordiamo veramente con piacere, ma molto piacevole è la canzone che abbiamo ascoltato dei Medusa. Ad accompagnarvi come sempre la nostra musica, voi magari che siete in viaggio in questo momento, siete le vostre automobili, voi che siete nei vostri uffici, voi che siete a casa che state riordinando, magari preparando qualcosa di buono, subito per voi, Fulminacci.

stadio su Radio Selene con Vai, vai, vai, vai, ma dove andate? Ma dove andate? Fermatevi qui perché è arrivato anche il vostro momento. I vostri messaggi al 347-7272-274, perché insomma, voglio dire, stiamo parlando di questo periodo bellissimo che ci fa sentire proprio, insomma, che l'estate sta per arrivare, no? Con eventi, concerti, feste, tradizioni. E allora vi ho chiesto qual è il vostro momento preferito, cioè quello che proprio aspettate ogni anno come un appuntamento del cuore. Voglio salutare con Federica, voglio iniziare a salutare Federica che è di Lecce, che mi scrive: beh sì, dai, se vogliamo scontato, ma è giusto che sia così, la festa di Santo Ronzo a Lecce, piena piena zeppa di turisti ma anche di tante persone. Lei scrive: appena vedo le luminarie accese mi emoziono come una bambina, perché insomma, voglio dire, per tutti i salentini è veramente una festa importante. Ma a proposito di feste importanti, ha ragione anche Cosimo, che in realtà è di Mesagne, quindi siamo in provincia di Brindisi, ma lui ormai parla di una tradizione, di una festa, di un evento proprio a livello mondiale, che è la notte della Taranta. Un saluto anche ad Angela, Angela da Mola di Bari, che dice: la sagra del polpo a Mola, e come no, come no, buonissima anche quella. Poi ci sono quelle feste piccole di paese, così come la festa patronale di San Vito dei Normanni, dice, quando chiaramente c'è la festa del paese, il concerto con gli artisti, tutto bello da vedere. Piero da San Vito dei Normanni, così come voglio salutare anche Angelo da Conversano, che mi dice: la sagra della ciliegia, la ciliegia ferrovia, che buona che è! Domenica 5 giugno. Ha fatto anche di più Angelo, in realtà mi ha inviato proprio una foto con l'albero della ciliegia ferrovia. Non si fanno queste cose, non si fanno. E poi voglio salutare Maria Grazia da Trani, lei mi dice: domani il pranzo solidale per i poveri, dove oltre ad essere vicino a loro c'è anche tanto di

0: Man in Me di Benson Boone. E adesso chiudete gli occhi se potete farlo, diversamente godetevi questa canzone. Si dice che questa canzone Gino Paoli l'abbia scritta per Stefania Sandrelli, anche se comunque non lo ha mai confermato, ma di sicuro questa è una canzone che appartiene un po' a tutti coloro che comunque hanno avuto un amore importante, nonostante magari la storia finita continua sempre.
1: Quando t'ho vista arrivare

Radio Selene, la nostra musica, ma anche i nostri live, i momenti belli dove abbiamo la possibilità di incontrarci, di stare insieme. Allora, e allora sono arrivati questi giorni importanti, perché proprio a partire da oggi 29, ma anche domani 30 e 31 maggio, noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, e saremo in diretta proprio a partire da oggi dalle 16. Di cosa parleremo? Parleremo di buon cibo, di sapori autentici, di attività, di tradizioni e divertimento proprio nel cuore del Gargano. Ebbene, noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi racconteremo tutto in diretta e sui social proprio a partire da oggi 29, domani 30 e 31 maggio a partire dalle 16. Oh, mi raccomando, vi aspettiamo.

0: Clash, signori, mica parliamo di bruscolini qua. Rock the Casbah, canzone che abbiamo ritrovato e ritroviamo ancora una volta voi, perché sto parlando insomma di primavera, estate, della Puglia, degli avvenimenti bellissimi, degli eventi, delle feste, delle sagre, quelle del vostro cuore. E c'è Gianni da San Severo in provincia di Foggia che ha da raccontarci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, Gianni da San Severo.
0: Ciao.
1: Da noi si è appena conclusa qualche giorno fa la festa patronale della Madonna del Soccorso, sicuramente ne avrete sentito parlare.
0: Sì.
1: È una bellissima festa, ci teniamo tantissimo il sanseverese per la festa della Madonna, è davvero qualcosa di straordinario. C'è la tradizione del fuente, ovvero si creano i gruppi che corrono dietro il fuoco d'artificio,
0: no.
1: È una cosa spettacolare, adrenalinica direi, tutto
0: direi
1: bellissimo,
0: proprio di sì.
1: Luci dappertutto, Luna Park, 3-4 giorni, 5 giorni anche, di davvero qualcosa di bellissimo, vengono da tutte le parti dell'Italia, anche dall'estero, ho visto quest'anno persone che vengono a vedere la nostra festa. Ne siamo super orgogliosi, è davvero una cosa bellissima, spettacolare.
0: Mamma, che meraviglia! Ma posso anche aggiungere un'altra cosa, Gianni, visto che tu sei di San Severo, quindi in provincia di Foggia, ma ti vuoi perdere altri 3 giorni fantastici con noi di Radio Selene, 29, 30, 31, quindi oggi, domani e dopodomani, perché noi siamo a Rignano Garganico per Kunz, Gargano Food Fest, quindi ti potrai divertire tra buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni, divertimento e poi la possibilità di conoscere noi di Radio Selene, in questo caso anche la nostra Maria Rita Minoia, insieme anche al nostro Stefano Licchio. No, questo lo dico a te, ma lo dico ovviamente un po' a tutti quanti, quindi grande festa, grandi eventi da vivere anche con noi di Radio Selene. La nostra musica che continua ad accompagnarvi ora, Teddy Swims.

grande, grande, grande Gianni, Gianni da San Severo, che ha risposto immediatamente anche al mio invito, no, di andare a Rignano Garganico per Kunz, dove ci siamo noi di Radio Selene. Lui ha risposto: certo che ci sarò senz'altro. E allora mi raccomando, Gianni, ti consiglio anche di andare, di avvicinarti proprio alla nostra postazione, così conoscerai Maria Rita e Stefano, e tra l'altro avrai anche i nostri gadget come ricordo, insomma, di noi e di questo appuntamento imperdibile con Kunz. E allora si continua con la nostra musica, adesso novità con Elisa.

Madonna e Sabrina Carpenter. Beh, che dire, secondo me questa canzone racconta o rappresenta poi magari, no, proprio un vero passaggio di testimone tra generazioni, no, se vogliamo, perché Madonna, insomma, sappiamo, è stata l'icona assoluta degli anni 80, 90, 2000, lo è ancora, però diciamo che Sabrina è una delle artiste che oggi dominano veramente classifiche, social e festival. Ma, insomma, loro si sono conosciute al Coachella 2026, da lì è nata anche l'idea di collaborare insieme, due veramente grandi.

World. Però devo dire che in realtà è veramente geniale tutto questo, no? Perché insomma, una canzone facile da cantare in tutto il mondo, chi è che non si ricorda questo around the world, quest'oggi qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti, sono le 12.

versione 2021 Majestic Boney M con Rasputin. Sì, sì, cari miei, allora vogliamo continuare ma anche concludere ovviamente quello che è il nostro appuntamento di questo venerdì 29 di maggio, perché siamo appena entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. In arrivo c'è Mark Ronson.

Mi si spezza il cuore, amato follemente quest'artista. Amy Winehouse, Mark Ronson con Valerie. Allora, parliamo sempre della nostra regione, no? Parliamo della Puglia. Stavo leggendo un articolo che mi ha fatto un po' sorridere, se vogliamo, no? Però insomma, ma mai possibile scrivere una cosa del genere. Allora, è uscita fuori una classifica dei migliori lidi d'Italia e c'è un premio per una struttura nel Salento, cioè solo una. Ma facito mo piacere, cioè voglio dire, se proprio vogliamo parlare della Puglia, e allora parliamo

presenza straordinaria, abbiamo musica, tramonti e quella capacità pugliese di far sentire chiunque a casa, quindi quale una. E poi noi di Radio Selene in realtà lo sappiamo perfettamente che sono tantissime le strutture bellissime in tutta la Puglia, perché come ogni anno noi ve li facciamo conoscere grazie anche al Beach Tour, dove vi portiamo veramente in giro per le spiagge, le strutture più belle della Puglia. Quindi voglio sapere nome e cognome di chi ha fatto questa classifica, non lo voglio sapere. A parte gli scherzi, insomma, sappiamo perfettamente che la nostra estate, la nostra Puglia è bella dappertutto. E allora prepariamoci a viverla questa meravigliosa estate, sempre in nostra compagnia, con la nostra musica, ora anche con Tommaso Paradiso.

Sì, e adesso una di quelle voci che appartengono veramente alla storia italiana. Non si fa più vedere, ma continua a farsi sentire. Stiamo parlando di Mina.

Night Shift, grande successo del 1985, Commodores. Allora, ci sono ancora dei messaggi da leggere a proposito di sagre, di eventi, di cose belle per quanto riguarda insomma il nostro territorio, la nostra Puglia. C'è Pierpaolo da Turi, ad esempio, che ci parla anche della festa di Santo Ronzo a Turi, tradizione molto molto sentita. Ma a proposito di cose belle da fare anche questo fine settimana, voglio anche ricordarvi che questo weekend proprio qui a Brindisi il mare non sarà soltanto uno sfondo meraviglioso, ma sarà veramente protagonista, perché tra l'altro arriva anche la Vela Cup 2026, una delle manifestazioni veliche più partecipate d'Italia, che è veramente capace di portare nel nostro porto equipaggi appassionati, ma soprattutto tantissima voglia di vivere il mare che si trasforma insomma questo fine settimana in un punto di incontro fatto di sport, di vento, di passione, di bellezza. E a proposito di vento e di passione, voglio anche chiudere questo spazio dedicato comunque agli eventi salutando e ringraziando anche Pamela, che scrive: sincera a proposito di eventi, nessuno, perché l'evento più grande per me è l'estate, l'usule, l'umare e l'uiento, delusalento aggiungo io. Assolutamente hai ragione, perché in realtà insomma proprio in questo periodo, come abbiamo detto all'inizio, la nostra regione è fatta veramente di eventi bellissimi e indimenticabili.

fastidio. No, non è un fastidio parlare invece della nuova canzone, ma anche di questa novità bella su Radio Selene, e di un ragazzino, perché ragazzino è, che io ho apprezzato sin da subito, no? Proprio lo vedevo con questa aria così tenera, così da bravo ragazzo. Proprio l'altro giorno mi è capitato di vedere anche un suo post su TikTok, dove lui era in auto con i suoi genitori e voleva far sentire ai genitori la nuova canzone, e ha detto frasi tipo, che ne so, esco con una canzone che non è mia, ma che è di un artista che mi ha chiesto di collaborare, e questo artista è il motivo per cui, insomma, io faccio questo lavoro, questo mestiere. Sto parlando di Alfa, che era in auto con la sua mamma e con il suo papà, parlando anche della nuova canzone e di questa collaborazione con Jovanotti. Ancora una volta mi ha dato conferma, insomma, di quanto veramente è tenero questo ragazzo. E allora lo ritroviamo con Buon Vento, novità qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: E io lo so che intorno a quest'ora anche voi come me state pensando: tengo fame, tranquilli, dai che siamo per tornare a casa. Ma come sempre con la nostra musica, ora con noi Cool and the Gang.

Biagio Antonacci, tra l'altro questo singolo anticipa anche l'uscita del suo nuovo album e c'è anche questo tour bellissimo Unplugged 2026, uno dei progetti più affascinanti della sua carriera, perché Biagio salirà sul palco in una versione più intima, acustica, accompagnato da musicisti e da un quartetto d'archi con ben 40 concerti.

vissuta una sicuramente delle artiste più grandi in assoluto, non per niente insomma la regina della disco music, l'abbiamo ritrovata qui su Radio Selene ed era Donna Summer. Buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: E siamo giunti ai saluti finali anche per quanto riguarda questo venerdì 29 di maggio, quindi il mio appuntamento finisce qui, ma intanto ci tengo anche a ricordarvi che il 29, quindi oggi 30 e 31 maggio, noi di Radio Selene siamo presenti, se volete venirci a trovare siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest. A partire dalle 16 sarete con Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio. Oh, mi raccomando, venite a trovarci, sarà divertente. Intanto grazie anche a Silvio Tempesta per la parte tecnica, buon fine settimana a tutti e appuntamento a lunedì. Baci.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Questa è Radio Selene.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arrone. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore, invece, siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone, alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno. Mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario. La sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader dice sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di

0: due coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Selene.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
1: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
1: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
2: Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
1: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Sabato 30 maggio 2026, noi siamo in diretta fino a mezzogiorno, dritti dritti da questo momento, e ovviamente siete su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, mi scuso per la voce che è ancora, come dire, un pochino bassa, e queste giornate dove fa caldo fa freddo, ho preso un pochino di raffreddore, però vi giuro che sono arrivata tipo con la farmacia ambulante, piano piano, si spera con la cassettina dei medicinali di riuscire ad arrivare dritti verso il nostro obiettivo. Io intanto vi do il benvenuto con Claudio Baglioni.

0: Jungle Carry On qui su Radio Selene, 3 minuti dopo le 9 del mattino. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri di Oria hanno arrestato un docente di una scuola primaria del territorio indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni e le denunce presentate alla dirigenza scolastica dell'istituto a seguito delle confidenze fatte dalle giovanissime alunne ai propri genitori. Ad incastrare il docente, i filmati e le registrazioni audio che hanno documentato ripetuti e inappropriati contatti fisici e palpeggiamenti ai danni delle ragazze commessi a approfittando dell'assenza di altri insegnanti o del loro avvicinamento alla cattedra. L'uomo, finito ai domiciliari, era già stato sospeso dal servizio per condotte simili. Allarme incendi in Salento. Nella notte sono scoppiati diversi roghi nei boschi che circondano Santa Cesaria Terme e Castro. Sul posto impegnate diverse squadre di vigili del fuoco, attesi rinforzi anche da Bari, previsto l'arrivo della colonna della protezione civile da Napoli, richiesto anche l'intervento di un Canadair. Un motociclista di 40 anni, Alessandro Cappello, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la statale 275 nella frazione di Montesardo di Alessano. Secondo una prima ricostruzione, dopo lo scontro con un furgone, la moto è finita contro il muretto di un uliveto. Inutili tentativi di salvarlo dei soccorritori del 118, sul posto anche i carabinieri al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Dopo 3 edizioni a Torino, per la prima volta Women and the City arriva a Bari. Si tratta del festival che ripensa città e società più giuste e inclusive, ideato dalla Fondazione Torino Città per le Donne Più. L'obiettivo è valorizzare il genere come motore di sviluppo sociale ed economico. Nel capoluogo pugliese, ieri, la sindaca di Genova, Silvia Salis.
3: Una donna su due in età da lavoro non lavora e continuiamo a trattarlo come un tema sociale. È un tema economico, non è un tema sociale. È un grande peso per questo paese non riuscire a permettere alle donne un'emancipazione economica e professionale. Sono donne che guadagnano meno, non guadagnano affatto, e sono donne che in terza età non avranno una pensione o la avranno talmente bassa da non potersi mantenere.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno.

0: 18 Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
2: Questa è Radio Selene.
3: Un buon sabato mattina a tutti quanti, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino a mezzogiorno, un sacco di argomenti che snoccioleremo all'interno di questa mattinata e la nostra musica. Arrivano adesso Brancale e poi Beatles.

Magical Mystery Tour Beatles qui su Radio Selene in questo sabato mattina. Non si poteva cominciare meglio di così con la nostra musica. Io d'altronde pensavo proprio ai Beatles perché qualche giorno fa abbiamo parlato di un tour, ovvero di un gli autobus, quelli turistici, non so se avete presente, quegli inglesi rossi che in genere appunto si vedono nelle città, nella città di Londra a maggior ragione. Bene, Paul McCartney praticamente comprò quest'autobus, lo fece completamente ridipingere con i colori dell'album Yellow Submarine dei Beatles e lo utilizzò per fare un piccolo tour personale, quindi l'ha utilizzato in tutta Europa. È stato venduto all'asta, lui ha deciso di non tenerlo più, probabilmente avrà pensato vabbè tanto non lo uso e allora lo do via. Chiaramente il valore commerciale di quest'autobus è intorno ai 65.000-75.000 euro a grandi linee, ma è stato venduto a molto molto di più perché ovviamente apparteneva a Paul McCartney. Questo è l'unico motivo per il quale invece in realtà sono stati spesi quasi 200.000 euro, 230.000 euro per l'esattezza, ed è veramente un pezzo di storia. Io penso che in realtà tutto quello che riguarda i Beatles abbia un valore veramente che può solo aumentare nel tempo. È un investimento, comprate quello

qui su Radio Selene. Dunque, visto che insomma è ancora presto in questo sabato, c'è chi ha la fortuna di non lavorare in genere il sabato mattina, ma siamo in pochi ad avere questa fortuna. La maggior parte delle persone invece magari è già al lavoro, magari già da un pezzo e ci stanno ascoltando. C'è chi in questo momento si trova in auto mentre si sta recando al lavoro, e poi magari c'è chi ha un po' di tempo libero e non so, magari va a fare una passeggiata, va a fare la spesa soprattutto, perché chiaramente bisogna poi preparare il pranzo per questo sabato. E c'è chi si porta avanti con il lavoro, quindi prepara la roba anche per la domenica. Tutte le mamme in genere hanno la possibilità di fare questo, perché sono persone previdenti. Fatemi sapere voi cosa state facendo in questo sabato mattina, 347 7272 274, insieme qui su Radio Selene. Gimme, gimme, gimme.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: I Won't Let You Down 1981 qui su Radio Selene. Venite con me perché diamo uno sguardo a che tempo che farà quest'oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato, pressione in aumento sulla nostra regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà spesso sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 25 e i 30 gradi, le minime stabili, venti deboli e mari poco mossi.
1: Stai ascoltando

Come nei film Eros Ramazzotti con Max Pezzali, qui su Radio Selene si parla adesso di Coez. Per quale motivo? Perché ha un sacco da fare questo ragazzo qui, che è bravissimo, tra l'altro è arrivato con il singolo nuovo che si chiama Ci vuole una laurea, ed è un lavoro fatto per Zero Calcare, che è arrivato il 27 di maggio su Netflix con la nuova serie che si chiama Due Spicci, che ha già raggiunto un bel po' di successo. E tra l'altro diciamo che dopo la collaborazione con Giuli è arrivato prima dell'estate, anticipando anche il ritorno live, perché dall'8 luglio Coez torna anche in tournée con From the Rooftop, che è un progetto in realtà che è nato nel 2015 per rileggere in versione intima alcuni brani del suo repertorio, che però poi ha deciso di fare in una versione cover, comunque di cambiare. Noi non vediamo l'ora di vederlo live, intanto lo ascoltiamo qui su Radio Selene. Le mani

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon sabato mattina a tutti voi, sono le 9.46 del mattino in diretta, rigorosamente in diretta insieme qui su Radio Selene fino a mezzogiorno. Adesso andiamo ad ascoltare due dischi di fila, un nuovo amico di Riccardo Cocciante e poi arriva Teddy Swims.

confine, lei e Giorgia qui su Radio Selene. Giorgia che tra l'altro il mese scorso ha festeggiato i 55 anni, è tornata a scrivere, non ha intenzione di tornare al Festival di Sanremo, ma la rivedremo sul palco di X Factor in veste di presentatrice. È stata riconfermata, d'altronde posso dire che se la cava benissimo.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayane, e adesso su Radio Selene spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
3: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino. Due feriti in città.
4: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
3: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
4: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
3: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
4: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
2: Radio Selene.
1: 6 minuti dopo le 10, ancora un buon sabato mattina, siete su Radio Selene, rimanete con noi, tra poco parliamo delle nuove regole per quanto riguarda la movida notturna nelle nostre città qui in Puglia.

Dima Baby Ramez 1963 qui su Radio Selene, si parla di mala movida. Vorrei parlare di movida in generale, ma da qualche anno diciamo che alcune delle nostre città hanno il problema della mala movida. Cosa sarebbe poi in parole povere? Il fatto che fino a tardissima ora magari ci siano dei giovani, per lo più giovani anche perché hanno l'età giusta per rimanere svegli fino a tardi, ma comunque il fatto è che molto spesso ci si ritrova in dei centri abitati dove chiaramente ci sono i residenti che non hanno vita semplice, perché comunque molto spesso non si riesce appunto a riposare, visto che partono i cori allegorici, diciamo così. I ragazzi magari non riescono a capire che ci si può divertire, sì, ma comunque anche facendo un pochino meno fracasso, e questo sta diventando veramente un problema, anche perché non riguarda solo i centri urbani, ma c'è tutta la zona del Salento dove chiaramente in estate arriva il più dei turisti, il grande flusso. Ebbene, c'è stato in realtà un vertice al centro del quale il prefetto della città di Lecce, insomma, ha semplicemente detto che ci saranno dei controlli molto molto più severi. Hanno già sperimentato, diciamo, una linea guida l'anno scorso, quest'anno manterranno quella linea guida controllando gli eventi dal vivo e soprattutto i Dior, ovvero tutte quelle piccole piazze dove si riuniscono magari i ragazzi, per cercare chiaramente di intervenire in maniera che possano loro divertirsi, ma i residenti anche riposare.

Olivia Dean con So Easy qui su Radio Selene. Si va a Roma, nel senso che c'è questa notizia fresca fresca della quale parliamo, perché chiaramente dobbiamo anche ricordare la festa della Repubblica il 2 di giugno, e ovviamente nella città di Roma, dove ogni anno parte questa grandissima parata, sono arrivati anche i cavalli che verranno utilizzati proprio per la parata del 2 giugno. Il problema qual è? Che c'è stata veramente una scena surreale, immensa, nella città di Roma. C'erano questi cavalli scossi al galoppo per le strade appunto di Roma, alle loro spalle i militari che a piedi e in sella tentavano di raggiungere questi cavalli, che sono scappati praticamente, erano stati radunati in una zona di Roma vicino alle terme di Caracalla, e verso le mezzanotte a un certo punto sono scappati. Si sono avvertiti dei fuochi d'artificio, probabilmente che venivano da una festa privata, loro si sono spaventati e la situazione è andata fuori controllo. Quindi c'è questa scena veramente molto molto particolare, dei militari, dei vigili urbani, insomma davvero si è mobilitato chiunque per riuscire a riprendere questi cavalli, che invece correvano liberi per la città di Roma. Sappiate però che stanno bene e sono riusciti a recuperarli tutti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

voce di Chris Martin qui su Radio Selene. Si parla di arte, si parla di musei, perché ci sono 30 proposte pugliesi per la notte europea dei musei e l'idea è nata in Francia, però ha preso piede in tutta Europa, e in Puglia saranno più di 30 i musei che aprono le porte dopo il calar del sole, in adesione ad un programma di attività e di aperture straordinarie che è promosso dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e anche da ICOM. Salvo altre disposizioni, il biglietto d'ingresso è simbolico, costerà 1 euro e ci sarà la possibilità appunto di visitare un sacco di musei in un orario che insomma è di molto molto diverso dal solito, quindi anche se avete finito di lavorare, finite a tarda ora, comunque potete fare un giro con gli amici e con la famiglia. Vi dico per esempio, c'è il museo civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro Putignano, che accoglie i visitatori alle 21:30 per una visita della dimora storica ottocentesca, ma poi a Barletta per esempio apre le porte il castello, il museo civico che si articola tra la galleria antica, la galleria dell'Otto e del Novecento e ancora tantissimi altri posti in tutta la nostra regione. Museo archeologico nazionale d'Altamura, a Bari c'è il Palazzo Simico, il centro operativo

10:38 minuti, siete su Radio Selene insieme fino a mezzogiorno e adesso si parla di una donna italiana, diciamo che è una delle donne con una personalità veramente dirompente. Parliamo di Elettra Lamborghini, che dopo l'esperienza al Festival di Sanremo con Voilà torna con un singolo nuovo che ha l'intenzione di diventare un tormentone estivo. Tra l'altro ha pubblicato anche il videoclip di questo singolo che si chiama Bam Bam Bambina e immediatamente il web è impazzito, tant'è che io ancora non l'ho visto, ma mi sono così incuriosita che sicuramente lo guarderò tra poco. E possiamo anche dire che è stata annunciata una tournée che parte il 12 giugno, chissà, magari la vedremo anche qui in Puglia.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon sabato mattina, cari amici, insieme fino a mezzogiorno, sono le 10:48, siamo in diretta e adesso vi accompagno ad ascoltare due dischi di fila. Catrial con Paco Amoroso, Jack Black e poi arriva Bossa Nostra di Gaia.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene, singolo nuovo per Gaia che secondo me ha tirato fuori la canzone dell'estate, quantomeno è una delle mie preferite. Adesso vi porto nel 1984 con un trio britannico che magari i più giovani hanno conosciuto grazie alla serie TV Stranger Things, che ha utilizzato molte delle loro canzoni come colonna sonora. Parliamo dei Bronski Beat e questa è Why.

0: 347-272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Ami i libri? Segui i consigli

0: di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
2: 8 minuti dopo le 11, siete su Radio Selene insieme fino a mezzogiorno in questo sabato mattina. Tra poco parliamo dei prezzi di lettine e ombrelloni per quest'estate. Rimanete con noi, adesso arrivano I Negrita ed Ernia.

Si chiama il gioco Negrita qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo dei prezzi di lettini ed ombrelloni che vedono un aumento nel 2026. Andare in spiaggia in Italia, diciamo che costa sempre di più. Considerate che quest'anno gli aumenti di prezzi di lettini e ombrelloni continuano infatti a salire per chi sceglie gli stabilimenti balneari per le proprie vacanze. E a fotografare la situazione e altro consumo che è l'associazione indipendente di consumatori che ha analizzato le tariffe applicate nelle principali località balneari italiane e si sono accorti che c'è un incremento medio del 6% rispetto all'anno scorso. L'indagine ha messo in evidenza come il costo di una settimana al mare, soprattutto per magari le famiglie che scelgono le ferie magari i primi di agosto, che sono i periodi anche più richiesti, più ambiti, poi si trovino a pagare veramente molti molti più soldi. Considerate che gli aumenti, parlando di una settimana intera, oscillano tra i 150 euro fino ai 350, quindi comunque sono un bel po' di soldini, soprattutto se si pensa ad una famiglia. Non è una singola persona che va in vacanza e che può magari decidere la spesa per proprio conto, bisogna fare i conti appunto per 2-4 persone, dipende dal numero delle persone in famiglia. Detto questo, ci sono un sacco di posti che sono stati analizzati, come Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Gallipoli, che non se la passa molto bene in quanto reputazione, perché effettivamente c'è un bel incremento di prezzi e questo magari ci spiace, anche perché i turisti che arrivano qui insomma dovremmo magari aiutarli un pochino, o comunque soprattutto noi che siamo del posto vorremmo poter andare al mare senza dover svuotare il portafogli. Fatemi sapere voi se preferite comunque magari spendere qualcosina in più e passare una giornata in comodità, o se siete dei fan della spiaggia libera. 347 72 72 274.

Buona domenica, lui è Saif, ma quanto è bravo. Buona Saif, domenica. Davvero penso una delle scoperte più belle del Festival di Sanremo, ed è un momento d'oro per lui che continua, perché chiaramente il debutto dell'album Santissimo, che l'ha visto al primo posto in Fimi, lui ha conquistato un altro primo posto proprio con questa canzone qui che stiamo appena ascoltando, perché è una delle più passate in generale e se lo merita tutto il successo, davvero molto molto bravo. Tra l'altro anche Tu mi piaci tanto era arrivata in vetta alle classifiche di tutto ciò che si poteva classificare, perché è piaciuta davvero molto, e lui inizierà appunto il tour che potrebbe vedere delle tappe anche qui in Puglia, anzi sicuramente poi vi dirò di più, e si chiama Santissimo Tour.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Emma Marrone con Arcomi, baci piano qui su Radio Selene. Visto che si parlava appunto dei rincari che sono previsti per quest'estate sui littini e gli ombrelloni nei lidi privati, da Bari ci scrivete che proprio nella zona di Gallipoli c'è questa famiglia che è tornata da pochissimo campeggio e ad agosto magari anche in motorhome una settimana arriva a costare oltre i 3.000 euro in 20 metri quadri ed effettivamente non è molto semplice. Chiaramente si può anche comprendere che i prezzi salgano un po' nei periodi più richiesti, però effettivamente così è un po' troppo. Io direi che è decisamente eccessivo, anche perché chiaramente alcuni lidi arrivano a costare anche oltre 60 euro al giorno per un ombrellone e due lettini. E visto che in questo caso si parla appunto di famiglie, se per esempio prendiamo due genitori con due figli, non si può nemmeno stare comodi, nel senso che bisogna fare a turno a questo punto per i lettini, o a meno che non sborsiamo 120 euro in questo caso, e allora vi danno quattro lettini e due ombrelloni. Diventa chiaramente un problema economico non da poco, non solo per noi che viviamo qui, anche perché le spiagge libere sono sempre meno, si riesce a trovare qualcosa. Il problema è che quando ci si va bisogna probabilmente accamparsi la notte prima, perché altrimenti non si riesce nemmeno a stendere non un asciugamani ma nemmeno un fazzolettino per poter stare tranquilli, e sono cose che dispiacciono perché la Puglia chiaramente vive anche di questo. Le 11:34, ancora un buon sabato mattina su Radio Selene, arriva Gracie Abrams.

1980 qui su Radio Salene, le 11:40, siamo in diretta come sempre, lo saremo fino a mezzogiorno, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme e lo facciamo con questa novità, Pinguini Tattici Nucleare, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Ancora un buon sabato mattina, cari amici, siete su Radio Selene e si parla adesso di musica con due appuntamenti che non potete perdere, quello di quest'oggi e quello di domani al Grand Shopping Mongolfiera. Torna la fiera del disco, CD e vinili nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. È un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. L'ingresso è gratuito quest'oggi e domani 31 maggio 2026, Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene e io sono Paola Cisternino con voi in questo sabato mattina fino a mezzogiorno. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Adesso ascoltiamo Homewrecker di Somber.

L'amore indiano, Tommaso Paradiso con Bostel qui su Radio Selene, le 11:57 minuti. Siamo praticamente arrivati alla fine di questo appuntamento il sabato mattina insieme qui su Radio Selene, insieme a voi che insomma ci avete tenuto compagnia. Spero di averlo fatto anch'io. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti. Il tempo che ci rimane è poco e lo facciamo ascoltando questa canzone del 70.

0: andiamo e basta.
1: La felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre, ultimo disco per quest'oggi. Vi ringrazio, cari amici, per aver passato questo sabato mattina con noi di Radio Selene e vi ricordo che questo pomeriggio dalle 16 alle 19 ci saranno Maria Rita

0: Minoglia e Stefano Alicchio in diretta per Kunz da Rignano Garganico, quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento. Passate un buon fine settimana, ciao a tutti.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Questa è Radio Selene.

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Questa è Radio Selenium.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparsa il 14 maggio scorso proprio alle Maldive durante l'immersione che è costata la vita oltre a loro due anche ad altre 3 persone.
1: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
2: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
1: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e ai domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
2: Dall'estero un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito d'aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
1: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguer e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Saremo io e te per sempre legati.
7: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: twice, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1994.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: di Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16:00.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Yeah. Manchester.

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: Secondo giorno, sempre da Rignano Garganico, insieme a Stefano Alicchio,
3: insieme a Maria Rita Minoia.
2: Buon pomeriggio e soprattutto buon sabato.
3: Sabato.
2: Finalmente magari è libero, perché il sabato è lavorativo, anche solo per mezza giornata è lavorativo per tantissime persone, e invece probabilmente ce ne sono tante altre che sono belle, sdraiate da qualche parte, o a casa, ma anche al mare,
3: anche
2: perché
3: al
2: oggi
3: mare.
2: La giornata, devo dire, che si presta molto bene un po' su tutta la Puglia. Noi siamo accompagnati da delle temperature, devo dire, gradevoli,
3: molto,
2: anche abbastanza alte, ma con un bel venticello di quelli che è un po' refrigerio, come dire. Siamo in Piazza Kunz per vivere ancora una volta tutto quello che è questo festival di tre giorni. Uno ce lo siamo già giocato, ce ne restano due, noi saremo in diretta anche domani.
3: Non è come il Festival di Sanremo, qui non si canta, o meglio, si canta dopo aver mangiato e bevuto abbondantemente. Sì, diciamo la verità, perché questo è il mood del Kunz.
2: Però possiamo già dire, anticipare, che a proposito di canti, questa sera è sul palco centrale qui in Piazza Kunz, sono previsti gli Aprella Class, quindi una chiusura di giornata che è iniziata comunque già questa mattina con i laboratori, show cooking, visite guidate, veramente succede di tutto, c'è un programma ricchissimo, lo ribadiamo, potete sempre consultarlo, quindi stasera gli Aprella Class.
3: Aprella Class. A proposito di classe, fateci presentare tutto lo staff tecnico. Beh, la classe qui vola alta con Teo De Marinis e Flavio Montrucchio. Io non ricordo mai il cognome, per cui non è Montrucchio. E va bene, ok. Beh, io è il primo, perché Flavio, che mi è venuto in mente, Montrucchio, invece Fantucci.
2: Lui è Flavio, e Viviana Fasciano che
3: ecco,
2: si occuperà anche quest'oggi della parte social. Tra l'altro ha già cominciato, perché ci sono già le prime storie.
3: Vogliamo
2: e ci
3: cominciare.
2: Sono anche le prime canzoni.
3: E le canzoni. Allora aspetta, che questa la presentiamo. Arriveremo alla fine di questa trasmissione. Dead or Alive? Speriamo Alive.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Questa è Radio Selenium.

In diretta fino alle 19, naturalmente immancabile la nostra musica, quella che abbiamo preparato per voi, Somber con Unbreaker e poi gli U2 dal 2001 con Elevation.

0: con Elevation in diretta qui su Radio Selene e in diretta da Rignano Garganico per il Kunz. Maria Rita,
1: Stefano,
0: siamo già i primi ospiti perché
1: sì,
0: qui è un opening.
1: In realtà anche i primi saluti perché c'è Maria Grazia Ratrani che ci augura buon lavoro.
0: Ma grazie.
1: Ha scritto attraverso un WhatsApp al 347-727-2274. Francesco da Bisceglie, anche lui inizia a lavorare e ci augura buon lavoro ma vuole andare al mare. Cioè lui sta andando al lavoro ma vorrebbe tanto andare al mare.
0: Ci organizziamo, quindi... ci organizziamo, l'estate è appena iniziata.
1: Intanto, come appunto tu dicevi, due ospiti nel nostro, nella nostra postazione qui nel Gazebo Rosso in piazza Kunz, a Rignano Garganico, dove rincontriamo Matteo Tarricone, come abbiamo sentito il cognome,
0: mamma mia,
1: c'è stato un sussulto,
0: no, ma io proprio
1: è proprio il cognome del nostro direttore, e poi Rocco Sparapano. Allora, loro rappresentano praticamente un'azienda, Edulis Farm, un'azienda che si trova a San Ferdinando di Puglia, anche se loro sono di Cerignola. Li presentiamo, ciao Matteo, ciao Rocco.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, che cosa realizza? Voi siete molto giovani e diciamo che vi incastrate molto bene in tutta quella che è la manifestazione del Kunz, perché siamo proprio circondati da giovanissimi, quindi come target ci siamo. Ma voi di che cosa vi occupate? Cosa realizzate?
2: Allora, noi siamo due agronomi, abbiamo questa azienda che si occupa della produzione di microgreen e fiori eduli. Sono prodotti innovativi che vengono utilizzati nel campo della ristorazione prettamente per la decorazione dei piatti.
1: Oh, quindi della serie facciamo capire a casa, e quindi sono quelle bellissime decorazioni che trovate quando,
2: esatto,
1: appunto,
2: sì,
1: vi trovate negli eventi. Quindi per voi è un periodo davvero molto molto pieno.
2: Sì, questo è il periodo dell'anno in cui facciamo l'80% del lavoro.
1: Volevo chiedere, voi è il primo anno che collaborate con il Kunz?
3: Diciamo già da un po' che,
1: sì,
3: collaboriamo. Quest'anno siamo fisicamente presenti al Kunz. Ci fa molto piacere essere in un contesto un contesto molto familiare.
1: Ecco.
3: Molto,
1: e poi viverlo, perché è vero,
3: viverlo perché altre volte collaboravamo da lontano.
1: Sì. Quest'anno vi siete detti, ma andiamo a vedere che cosa
3: vediamo,
1: che
3: cos'è. Ed è stata una grande sorpresa.
1: Ci fa molto piacere, quindi speriamo che sia ancora lunga la collaborazione con il Kunz da parte di Edulis Farm. Grazie
0: davvero.
1: Naturalmente
0: grazie
1: a Matteo Tarricone e Rocco Sparapano. Buon lavoro e buona estate. Allora, noi intanto continueremo ad andare in giro per le
0: comunque,
1: casette.
0: Maria Rita, io volevo dire che loro praticamente fanno le cornici ai piatti, quindi,
1: esatto,
0: i chef preparano in maniera encomiabile.
1: Sono
0: i
1: due
0: loro
1: artisti.
0: Piatti. E
1: sono
0: loro
1: due artisti.
0: Poi alla fine ci mettono quel tocco.
3: La tavoletta dei colori.
1: La tavoletta dei colori.
0: Poesia, questa è poesia.
1: E con questa poesia chiudiamo questo momento.
4: Questa è Radio Selenium.

0: Per Kunz Rignano Garganico, per questo festival non soltanto del food, ma davvero c'è tantissimo da vivere dalla mattina alla sera. E questa volta siamo in una casetta, sono i nostri vicini di casa praticamente, quindi c'è Stefano che è andato a trovare Mulino Palladino di Gaetano Palladino, un'azienda di San Giovanni Rotondo.
1: Eccoci qui, ho dovuto fare due passi davvero, letteralmente due passi per raggiungere il Mulino Palladino, tra l'altro fa rima, quindi era scritto nel vostro cognome già che avreste dovuto fare qualcosa in rima ed è arrivato questo mulino. Oh, allora che bello, che belli i vostri sorrisi, i vostri nomi.
2: Gaetano.
3: Grazie Pia.
1: Oh, allora, relazione di parentela.
2: Mamma, figlio e mamma.
1: Ah, allora ce la giochiamo in casa. Allora, io ho visto nella vostra casetta ci sono queste ciambelline. Avete realizzato queste ciambelle con lo zucchero sopra, che mamma mia, ho una sorta di cleptomania da ciambella in questo momento. E voi avete portato la vostra farina, le vostre farine, le vostre semole. Cosa fate? Dov'è la vostra azienda?
2: Allora, noi siamo un'azienda agricola di San Giovanni che da un paio d'anni ci siamo dedicati alla trasformazione dei grani che coltiviamo noi.
1: Quindi un'azienda giovanissima.
2: Sì, un'azienda giovanissima, e l'obiettivo è quello proprio di creare dei prodotti per professionisti, quindi con delle caratteristiche tecniche abbastanza avanzate, però 100% naturali. Quindi soltanto con i grani che coltiviamo noi.
1: Bene, allora devo dire che è una realtà giovane alla quale noi tutti facciamo un in bocca al lupo. C'è sempre bisogno di incentivare l'imprenditoria giovane, noi siamo contenti di farlo attraverso Radio Selene ogni volta. Però oltre alle ciambelle avete portato anche qualcos'altro.
2: Sì, abbiamo portato un pane e pomodoro che poi fa parte non solo della tradizione garganica ma della tradizione pugliese in generale, e condito anche con della stracciatella sempre locale.
1: Avete capito cosa vi perdete voi che non venite qui a Rignano Garganico per il Kunz? E tra l'altro io devo dire una cosa, che questo qui, quindi questo pane pomodoro stracciatella, è il mio piatto preferito in assoluto, altro che aragoste.
2: È un piatto che ha sempre accomunato tutti, ricchi e poveri l'hanno sempre apprezzato e gradito.
1: Beh, qui proprio l'assist Maria Rita, sarà perché io amo stare al Kunz. Grazie davvero a voi, a presto, buon Kunz.
2: Grazie mille, buon Kunz a voi. Radio Selene.

0: Così. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: E dal nostro archivio abbiamo preso questa canzone meravigliosa di Toto, si chiama Stop Loving You. No stop invece, tutto quello che accade qui al Kunz, tre giorni incredibili, senza fiato, ma con tanto cibo e con tanto buon vino. Vero Maria Rita?
1: No, veramente sei tu che devi fare la presentazione.
0: Vero, sarei quello sì. più titolato. No, ma sarei quello più titolato perché ho già assaggiato, degustato
1: vai.
0: Vino meraviglioso, perché tu sei lì nella casetta, per fortuna vi vedo. Te e Carmela Nigro dell'AIS Puglia, delegazione di Foggia. Carmela arriva da Serra Capriola ed è tutta lì per te.
1: Tutta qui per me, Carmela, ciao, bentrovata.
2: Ciao, bentrovati, saluto a tutti.
1: Allora, voi rappresentate la sezione appunto di Foggia, come diceva Stefano, chi siete?
2: L'Associazione Italiana Sommelier è un'associazione a livello nazionale che cura quella che è la storia, la cultura del vino, quindi tutto ciò che veicola intorno al vino. E noi siamo abituati in questo contesto a vivere un evento della Proloco di Rignano Garganico che racconta e tutela e preserva la storia, la cultura e la tradizione culturale. Invece noi lo facciamo per quello che è il vino, perché anche dietro a un calice di vino c'è tanta storia da raccontare.
1: Assolutamente sì, è vero che poi dopo qualche calice di vino si dimentica tutto quello che magari era, però se è buono.
2: È buono, si beve con consapevolezza e ci si ricorda di tutto e di tutti.
1: Voi siete qui per la prima volta?
2: Al Kunz siamo qui per la prima volta, abbiamo però abbracciato questo evento partecipando al Road to Kunz, che è stato un evento molto interessante che ci ha fatto praticamente entrare in sinergia con questo meraviglioso borgo che vive davvero di entusiasmo e di purezza e di leggerezza di quella bella. Quindi abbiamo partecipato al Road to Kunz che ci ha visto in 6 date. Anche lì abbiamo raccontato la storia, la cultura, la tradizione del cibo e del vino, di tutto ciò che è prodotto enogastronomico territoriale.
1: Benissimo, grazie per questa escursione. Intanto io saluto Carmela, però Stefano sì. ci ricorda che a proposito dell'Associazione Italiana appunto Sommelier, ci sono 2 appuntamenti questa sera proprio qui all'interno del Kunz, che sono?
0: Devo dire
2: sì,
0: che
2: andiamo alle 18.
1: Scansati. Carmela va benissimo.
0: Vai te.
2: Ok, allora alle 18 abbiamo un laboratorio di birre, perché l'AIS non è soltanto vino ma è anche olio e anche birra. Quindi alle 18 abbiamo questo laboratorio di birra con la birra, se non ricordo male, oggi
0: birra
2: la
0: birra Salento.
2: Del Salento. Ecco, mi è trovato impreparata, mi è beccato, eh? Vabbè. Ieri c'era l'azienda Montalto, domani ce ne sarà ancora un altro, comunque vabbè, ogni giorno diversifichiamo le aziende. E invece alle 18 ci sarà una masterclass con i vini della cantina Teanum.
0: Preparatissima.
1: Esatto,
0: preparatissima.
1: Tra l'altro noi vogliamo ancora una volta sottolineare che c'è il sito del Kunz che è veramente aggiornatissimo, quindi per qualsiasi appuntamento a voi un po' più vicino che vi interessa di più, andate lì, ci sono gli orari, ci sono le location,
0: allora,
1: c'è tutto il dettaglio.
0: Siccome io sono informato già, e quindi Maria Rita, io già ti anticipo che dalle 18 la diretta te la farai da sola, perché io vado a sì. partecipare a queste degustazioni.
1: E come si dice dalle mie parti, ci affermo sei vesta tu.
0: Guarda, così poi potrò raccontare
1: benissimo.
0: Che succede qui al Kunz.
2: Hai ragione,
0: giusto,
2: concordo,
0: Carmela.
2: Quindi parteciperai alle 2 master. No. Allora, o birra o vino. Domani puoi alternare.
1: Allora,
0: comincio col vino.
2: Oggi comincia con la birra.
0: Domani
2: facciamo il vino, dai, facciamo
0: d'accordo.
2: Così. Fatto? È fatta. A dopo.
1: Abbiamo concordato, va bene. Grazie a Carmela Nigro di AIS
2: Puglia, delegazione Foggia.
1: Benissimo, ormai abbiamo perso il lavoro. Grazie, buon lavoro a te.
2: Saluti al nostro delegato che è in arrivo per strada, Amedeo Renzulli. Quindi saluti anche da parte sua.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
3: Radio Selini.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Stai ascoltando Radio Selenio.

0: vacances. È più vacante, cioè dalle nostre parti sarebbe vacante jubilitù, invece vacante ritz. Cioè invece vacante jubilitù. Parlez-vous français? Parlez-vous français?
1: Chi sei?
0: Non lo so.
1: Oggi non lo riconosco molto. E secondo me alle 19 facciamo fatica ad arrivare. Guardami.
0: Allora,
1: innanzitutto liberiamolo da questo bicchiere che ha portato
0: calice,
1: al collo, come quando si fanno i percorsi degustativi di vini. Cioè, questo è pericoloso.
0: È pericoloso.
1: È pericoloso. Quindi lo eliminiamo.
0: Je m'appelle Stéphane. Je suis Catherine Deneuve. Allora,
1: va
0: adesso
1: bene.
0: Dovremmo presentare questa novità. È una delle più belle novità che stiamo passando.
1: Vabbè,
0: in queste
1: sì, che ormai
0: settimane.
1: È già diventata vecchia, come dire, perché ormai la suoniamo da un po',
0: di tempo,
1: però ci piace, effettivamente ci piace molto, e quindi la riascoltiamo anche in questo pomeriggio in diretta da Rignano Garganico.
0: Olivia Tin, so easy.

0: Buon pomeriggio ancora da Radio Selene, buon sabato. Oggi 30 maggio 2026, Rignano Garganico, Kunz, Gargano Food Fest. Allora, diciamo, visto che noi siamo la Radio Verità, che cosa succedeva mentre andava in onda questa canzone da questa casetta a noi vicina, ovvero Mulino Palladino, che abbiamo anche sentito all'inizio della nostra puntata. Sono arrivate delle ciambelle che Stefano Alicchio
1: ho dovuto, ecco, per motivi contrattuali, perché nel contratto radiofonico è previsto proprio che si debba assaggiare tutto quello che ci vi ha importato qui,
0: ecco,
1: alla nostra
0: voi
1: postazione.
0: Immaginate, io ho già dichiarato in radio un po' di due settimane fa che sono in corso i miei 3 mesi senza dolci, che cosa vuol dire per me questo momento.
1: Ci dispiace per te, Maria Rita, noi invece continuiamo ad assaggiare ogni cosa che arriva.
0: Va bene, io mi
1: questa
0: nutro di musica.
1: Questa ciambella, comunque, posso dirtelo, sì, nutriti di musica, che è meglio, non fa male, anzi la musica fa bene, comunque la ciambella è ottima.
0: Non avevo dubbi su questo. Ora per noi, Katy Perry.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
5: Selene, siamo media partner di Kunz Gargano Food Fest e continuiamo a raccontarvelo anche oggi fino alle 19 da Rignano Garganico. Intanto la nostra musica, una canzone che arriva dal 2014, Ariana Grande, subito Mick.

0: su Radio Selena in questo nostro pomeriggio. Abbiamo superato le 17. Bentrovati a voi, 17:16 minuti per essere precisi. Io qua tutta gente. Allora, ieri abbiamo parlato di questo gruppone di bisceglie che arrivava per quest'oggi. Sono arrivati, ecco, vediamo la notizia che sono arrivati. So che sono impegnati anche in una visita guidata. Intanto Stefano è impegnato con due stand, uno accanto all'altro, due casette uno accanto all'altro, quindi salutiamo Leone Mastro Giacomo e il birrificio e Mare Morso di Enrico Di Maggio. Loro sono di Cagnano Varano. Vai Stefano.
1: Ebbene sì, sono in compagnia di Enrico Di Maggio e di Leo, o meglio Leone all'anagrafe, Mastro Giacomo, ovvero con Mare Morso e birrificio, o sbaglio, Leone
2: assolutamente sì.
1: Cominciamo dal panino o dalla birra? Cominciamo dal panino. Allora Enrico, Mare Morso, cosa fate? Cosa avete portato qui al Kunz?
3: Allora, noi sono 3 anni che veniamo al Kunz e sono 3 anni che proponiamo il nostro panino con il polpo e lo proponiamo in versione Kunz. Abbiamo un panino che è semplicissimo: insalata, pomodoro, polpo grigliato, caciocavallo a scaglie e una maionese agli asparagi.
1: Beh, allora, se volete assaggiare questo panino dovete venire per forza qui al Kunz. E invece Leo, le tue birre?
2: Allora, noi abbiamo portato diverse birre, però siccome quest'anno abbiamo fatto una collaborazione appunto con Enrico, abbiamo una birra da abbinare a questo panino. La birra che produciamo è una birra con Senatore Cappelli, un grano tipico delle nostre zone, con un po' di buccia d'arancia e di coriandolo, quindi molto fresca, molto beverina e anche con una gradazione molto contenuta. Poi oltre a questa abbiamo anche altre birre, rossa, speziata, con mele cotogne, però questa è quella lì, diciamo, che si abbina bene.
1: Allora Maria Rita, intanto che tu lavori e fai il programma, io tiro morso al panino di Mare Morso e sorseggio una birra di Leone. Allora, buon lavoro, eh?
4: Radio Selenium.

0: Io e Maria Rita andiamo nella stessa direzione. La differenza, sapete qual è? Che io vado un po' a zig zag, lei invece dritta, dritta sì, come sempre.
1: Allora, caro Stefano, legandoci al cibo, sì, legandoci al grandi panorama che ci sono qui, visto che ieri parlavamo di Rignano Garganico come il balcone delle Puglie e oggi lo hai potuto ammirare con un po' più di tempo, abbiamo trovato una ricerca, diciamo così, che fa la classifica dei desideri, cioè delle cose desiderate dagli italiani. Allora, io te le dico un po' miste.
0: Bene.
1: E poi chiediamo ai nostri ascoltatori di fare una loro classifica. Allora, per esempio, tra le cose desiderate, il cibo. E qui ci troviamo.
0: Ci troviamo, sì, siamo tutti d'accordo.
1: I bellissimi panorama.
0: Anche.
1: Il sesso. E poi svegliamo alla fine di questa puntata nell'ordine in cui sono, perché sono veramente una grande sorpresa. La pace e il silenzio per se stessi, l'esperienza olfattiva, la lettura, la degustazione di un buon vino.
0: Siamo d'accordo.
1: La contemplazione di un'opera d'arte. Poi ancora dedicarsi alle persone care, l'ascolto della musica.
0: Ecco,
1: noi ve le abbiamo buttate così, un po' così. Però vogliamo che voi fate la vostra classifica. Cioè le prime tre posizioni.
0: Le prime tre posizioni.
1: Le abbiamo create noi in realtà, tra sesso, cibo e il bel panorama. Fate la vostra classifica.
0: Ah, allora, la domanda è semplice. Nella vostra scala di desideri, a che posto mettereste il cibo, a quale posto il panorama e a quale posto il sesso?
1: Bravo.
0: Io posso fare una mia classifica?
1: Sì, come no?
0: No, ma per me sono tutti ex aequo. Fare del buon sesso davanti a un buon piatto di pasta e davanti a un panorama stratosferico.
1: Non vale. Dovete fare la classifica. Il podio, primo, secondo e terzo posto. 347-72-72-274, come sempre, con la possibilità di mandare o dei messaggi oppure delle note vocali, quindi 347 72 72 274.
0: Questa canzone te la dedico perché tu sei bella.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Radio Selene.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
10: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
10: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
11: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
12: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: il sabato di Giovanotti, ma noi vi stiamo raccontando il sabato del Kunzgargano Food Fest. Tanto buon cibo, tanto buon vino, tanta buona birra, tanta buona musica. Vi ricordiamo che stasera c'è l'appuntamento con il concerto degli Après la Classe. Ma a proposito di après, di apertura, prima delle Après la Classe ci sarà il live di Rossana, certo. Buon pomeriggio.
1: Esatto. Ciao a te.
0: Allora, sound check ancora da fare,
1: shampoo ancora da fare,
0: però abbiamo il tempo per fare tutta sta roba. Intanto
1: ormai siamo abituati,
0: assolutamente,
1: in tempi brevissimi
0: e in maniera molto breve. Noi vi presentiamo Rossana, lei è proprio di Rignano Garganico,
1: esatto.
0: Vive a San Giovanni Rotondo, fa l'insegnante, o meglio dovrebbe fare l'insegnante, ma lei
1: al momento sono in pausa per scelta
0: perché,
1: esatto,
0: in questo momento ti stai dedicando
1: alla mia passione, esatto. Dopo tanto tempo sono riuscita a scongelare le mie passioni.
0: Benissimo, è questo,
1: con grande fatica, ma lo facciamo lo stesso
0: con grande passione
1: e con
0: dei risultati davvero anche molto incoraggianti, perché
1: sì,
0: c'è
1: non
0: un
1: ci lamentiamo,
0: inedito.
1: Restiamo con i piedi per terra, però siamo contenti, non ce l'aspettavamo, procede bene
0: perché abbiamo insomma un buon risultato ottenuto da Mamasita,
1: esatto,
0: non ricordo
1: abbiamo
0: male.
1: Superato i 10.000 stream con pochissima promozione per il brano, è uscito tra l'altro da poco più di 2 mesi e pare essere anche un caso studio da qualche agenzia di promozione musicale, e infatti faremo anche qualche altra intervista. Adesso mi ho fatto un piccolo
0: ma poi diciamo che tu lavori per la stessa casa di
1: un'etichetta discografica, ecco, di Milano, Wrangle Music, che è la stessa casa, un'etichetta discografica che distribuisce anche per cantanti come Annalisa, Seif, H7, ce ne sono altri.
0: Eccetera. Questo per darvi un po' l'idea. Bene, allora Rossana, noi ti auguriamo buon lavoro, ma a buon divertimento.
1: Grazie,
0: presenterai i tuoi inediti, alcune cover. Quindi
1: stasera ci sarà da divertirsi.
0: E staremo lì sotto il palco anche
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, io sono contenta di questo e con me anche le ragazze che staranno con me stasera sul palco, perché non sarò da sola.
0: Grazie e buon lavoro,
1: grazie
0: Rossana.
1: Grazie a
0: te.
1: Grazie.
2: Stai ascoltando

Grandissimo classico, in tutte le salse va bene anche questa canzone di Loredana per te, che abbiamo appunto riascoltato questo pomeriggio su Radio Selene. Sono le 17:42, noi saremo in diretta fino alle 19. Quello che stiamo realizzando qui in Piazza Kunz per il Gargano Food Fest Arignano Garganico è tutto disponibile sui nostri canali social, andate a vedere Instagram, Facebook. Intanto vi faccio ascoltare Tiziano Ferro e la sua nuova versione di Perdono.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Selene.
1: Un pomeriggio pieno di sole anche qui a Rignano Garganico, la nostra musica come sempre protagonista. Arriva Gaia con Bossa Nostra e Gugu Gaga di Catriel e Paco Amoroso, Jack Black.

0: Bossa nostra, Gaia, su Radio Selene. Allora ricordiamo che noi stiamo facendo un sondaggio tra sesso, cibo e un buon panorama. Fate la vostra classifica di queste tre posizioni, inviate il vostro WhatsApp come già tanti hanno fatto al 347 72 72 274.
1: Quindi, ok, sesso,
0: cibo e un buon panorama. Ora invece dal 1970

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16.

0: Radio Selena in questo pomeriggio. Noi stiamo facendo un sondaggio tra la gente che ascolta la radio in questo momento, i nostri ascoltatori, e tra la gente che naturalmente è qui. Sesso, buon cibo e panorama, bel panorama, fate la vostra classifica. Allora, qualche WhatsApp: buonasera Radio Selena, tutti e tre importanti, parere mio naturalmente, dipende dall'età di ognuno di noi. Per me adesso è necessario un buon cibo sano, vista la mia età, 65 anni, lui è Pino di Turi. Poi invece da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, Rosanna scrive: immersi in una piscina su un panorama mozzafiato, degustando dell'ottimo cibo e un calice ghiacciato di vino. Il sesso decidete voi, se prima o dopo, l'importante è che
1: brava,
0: ci sia.
1: Brava, ci piace la nostra amica di San Vito dei Normanni. Oh, allora, io ho intercettato qui al Kunz Gargano Food Fest due amici per noi. Loro invece stanno insieme da 4 anni, lei originaria di Francavilla a Mare, poi l'amore li ha uniti, perché Leonardo invece è di qui, è di Rignano Garganico, ma adesso ovviamente l'amore l'ha portato lì in Abruzzo. E la vostra classifica qual è? Comincio da Antonella, che mi sembra la più innocua, perché Leonardo già lo vedo bello lanciato con la sua classifica. Antonella, al terzo posto tra panorama, cibo, buon cibo e sesso, buon sesso, la tua classifica.
2: Aspetta, posso dire una cosa? Non ti offendere?
1: No, allora
0: le premesse sono
1: male.
0: Eccellenti.
1: Allora, ragazzi, che state insieme da 4 anni, siete una bella coppia, vi prego, non scoppiatevi proprio oggi qui in diretta radiofonica. Allora, Anto, dici la tua classifica.
2: Allora, al terzo posto un bel paesaggio, panorama. Secondo posto il sesso, primo posto non me ne vuole, ma io amo mangiare, quindi il cibo.
1: Ma è giusto, cioè ci dovete dare la vostra classifica, quella vera, quindi non si sia lasciata condizionare. Leonardo, vendicati. Terzo posto il sesso. Se ti devi vendicare, anzi, proprio fuori classifica.
3: Terzo posto buon panorama, secondo posto cibo. Primo posto sesso.
0: Non con lei, perché se lei.
1: No, ma intanto io. Cioè, ma solo a guardarlo, c'ha la faccia di quello che. Cioè, proprio gli dà che gli dà. Cioè, no, Antonè, ci confermi?
2: Che cosa? No, purtroppo è un chiodo fisso.
1: ma si legge proprio sul viso, mi dispiace. Ma funziona così. Grazie.
0: Ragazzi, grazie, siete stati carini a giocare con noi. Sappiamo che invece voi tutto il giorno, tutti i giorni, cerchiamo di riparare un po' questa cosa, sono veramente. Poi sono pochi anni che stanno insieme. Se già scombiniamo le classifiche, non va bene, non va bene.
1: Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie a voi,
0: i nostri gadget per voi, grazie.
1: Buon
0: intanto
1: Kunz.
0: Continuiamo con quella che è la nostra musica e andiamo ad ascoltare di qualche tempo fa, passato qualche annetto, 2022. Achille Lauro con la sua Che sarà?

0: Ma quando hai presentato questa canzone mi hai detto il titolo Che sarà, io pensavo che fosse Che sarà, che sarà, quindi Ricchi e Poveri.
1: Sei andato un po' indietro
0: dai,
1: nel tempo. No, no, no, è un po' più contemporanea, diciamo, quella di Achille Lauro. Allora Stefano, io vorrei chiudere un po' il nostro sondaggio, visto che sono arrivati altri WhatsApp. Direi sempre sesso al primo posto, poi però si ha bisogno di mangiare il panorama dopo per rilassarsi.
0: Non
1: Gino da Bari.
0: Gino non si fa mancare niente, mi sembra giusto.
1: E poi Antonella da Taranto invece ci scriveva: cibo, sesso, panorama, questa è la mia classifica.
0: Quindi
1: il cibo vince, il cibo vince sempre. Beh, il risultato è tutta la gente che c'è qui al Kunz che cerca, insomma, di avvicinarsi alle casette, bere, mangiare.
0: Non è più quello che succedeva una volta, si diceva che avevamo il chiodo fisso del sesso, invece devo dire che il cibo, ma secondo me è un po' viziata questa classifica dal fatto che siamo al Kunz, dove si mangia strabene.
1: Siamo un po' condizionati.
0: Siamo condizionati. Magari se andiamo ad Amsterdam, voglio dire, in un altro contesto, magari. Vabbè, cosa ci fai ascoltare, Maria Rita?
1: Non io, il nostro programmatore musicale Onofre Ambrosino, che ringraziamo come sempre, ha ripescato anche Ligabue, così facciamo un bel regalo a chi ama questo artista, che continua a fare faville, diciamo, anche quando è in concerto. Nel 2019 Ligabue cantava Polvere di Stelle.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Selene.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: ci ha fatto davvero venire voglia di ballare questa canzone di Celestial, ma adesso calmiamo un po' gli animi e cedo subito la linea a Maria Rita, che in giro è a zonzo tra casette. Credo che sia approdata al Paradise Bar di Rignano Garganico, scopriamo un po' con chi è.
1: Benvenuti al Paradise Bar. Ecco, sono qua, mi sono immersa praticamente in compagnia di Grazia Botta, che adesso ci racconterà che cosa potrete degustare venendo qui nella sua postazione. Ciao!
2: Ciao a tutti! Allora, noi diciamo che abbiamo reso protagonista di questa esperienza principalmente la salsiccia. A Rignano è un piatto molto molto tipico, quindi abbiamo ben pensato a due tipologie di pucce. La puccia Kunz, che prevede proprio un piatto tipico di Rignano, qui da noi in dialetto lo chiamiamo l'uruto, che prevede l'utilizzo di salsiccia e patate, al quale abbiamo associato il lardo di colonnata e il caciocavallo podolico, ed è la prima. L'altra invece è la puccia garganica, dove abbiamo reso protagonista sempre la salsiccia, questa volta però fatta ad hamburger, associandola alla stracciatella, ai pomodori secchi e al guanciale scottato. Poi abbiamo previsto, cosa un po' più particolare, la meraviglia rignanese, che sarebbe sostanzialmente un piatto che prevede tutti i prodotti tipici delle aziende di Rignano. Quindi abbiamo inserito una bruschetta garganica, la classica bruschetta, dei nodini sfilati di un'azienda proprio di Rignano, con la pasta di mozzarella, il caciocavallo podolico sempre della stessa azienda e anche la mucisca secca, che è un altro piatto tipico di Rignano.
1: Ve lo abbiamo fatto venire un po' il languorino? Secondo me sì. Allora venite a trovare gli amici di Paradise Bar, loro tra l'altro giocano in casa perché sono proprio di Rignano Garganico. Grazie, ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Stai ascoltando?

0: Tina Turner questa sera con What's Love Got to Do with It su Radio Selene. Sono le 18:40, abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per raccontarvi il Kunz a Gargano Food Fest, tant'è che vi diciamo che cosa sta accadendo in questi minuti. Allora, da poco è partita l'escursione guidata al Dolmen della Masecca e poi ci sarà l'osservazione astronomica Cerchio Magico con Gargano Wonderland alle 19, ballando e kunzettando a cura di Universo Manfredonia. Alle 20 ci sarà un altro show cooking, questa volta con cuochi Gargano e Capitanata e cantina tenuta Mandrione.
1: Poi si entrerà dritti dritti nella parte prettamente musicale, 20:30 Rosanna Live, alle 21:30 c'è l'attesissimo concerto degli Après la Classe, alle 23 si balla con il DJ set No Love.
0: E nel frattempo si mangia, si beve, si continua. Tra l'altro diamo anche delle informazioni meteorologiche, perché il vento si è, devo dire, decisamente calmato, quindi a differenza di ieri sera che invece a quest'ora cominciò ad aumentare, quindi devo dire che la situazione è perfetta anche per continuare la domenica, perché noi domani saremo di nuovo qua a partire dalle 4 del pomeriggio.
1: Il vento si è calmato, per buona pace dei tuoi capelli, così insomma non comincerai a lamentarti, così, ma il vento,
0: stresso,
1: i capelli,
0: Viviana, per i social, ma i capelli, è vero, hai ragione.
1: Ma adesso veniamo spettinati dalla musica di Radio Selene, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Radio Selene.

0: detto me. Fulminacci, un'altra bella canzone dopo il Festival di Sanremo su Radio Selene in questo sabato che noi stiamo per concludere, almeno per quel che riguarda la nostra diretta. Poi anche noi ci concediamo un po' di cunze e cunzettando.
1: Ma minimo, minimo. Siamo due cunzettatori ormai, due untori di cunz. Stiamo raccontando questa manifestazione, questo evento incredibile che si tiene a Rignano Garganico da ieri e poi ancora oggi fino a domani.
0: E domani noi torneremo in diretta a partire dalle 16. Ora dal 2015 ritroviamo Neck e la sua Fatti Avanti Amore.

0: concludiamo
1: allora, io poi sarei quello che ha bevuto, perché Nancy è rimasta un po' indietro, perché
0: no, era
1: io sono quello che beve e lei quella che insomma
0: che dà le soddisfazioni, sì, okay. Esattamente, va bene, scusate, okay. La stanchezza,
1: fatti avanti GR, meglio fatti avanti GR, perché adesso daremo
0: allora,
1: la linea al
0: sì,
1: GR,
0: ma intanto prima ringraziamo innanzitutto la Proloco di Rignano Garganico, che anche quest'anno ha voluto Radio Selene a raccontare il Conza Gargano Food Fest. Ancora una volta sottolineiamo il saluto non soltanto a tutti coloro che partecipano e che credono in questo festival, ma anche a tutti i volontari. Ieri abbiamo detto che sono oltre 200 e quindi tanti al lavoro dal mattino a sera, e conciliando le loro attività lavorative con quella che è la passione proprio per questa macchina pazzesca che è il Conza. Noi torneremo domani pomeriggio alle 4.
1: Alle 4 in diretta, mentre adesso parte il nostro giro tra le casette, sì. Perché andremo a degustare tutto quello che
0: perché
1: di buono c'è.
0: Perché altrimenti poi domani come facciamo a parlare di tutto? Ecco, esatto. Allora, bene. Voglio salutare e ringraziare Teo De Marinis per la parte tecnica insieme a Flavio Ferrucci e poi Viviana Fasciano. Seguite i nostri social perché tutto quello che è sui nostri social è grazie a lei. Stefano Alicchio.
1: Maria Rita Minoia.
0: Appuntamento a domani pomeriggio alle 16. Grazie a tutti e buon sabato sera.
1: Ciao.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
4: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
3: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
4: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
3: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine.

0: ascoltando Radio Selene.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Saremo io e te per sempre legati.
4: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Kiss.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
2: Ed un po' di

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1975.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non la voglio vedere.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1983.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2019.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.